Coelia, il lume centrale, il mare, il India o il vatture fifero e il terreva l'essere.